yes lu wante ni di de ko la mu ñu la di tane en wax wuñ ki boore na ba jeer ba yar ba yar ngena ci la ngena bi ci a bi ci la bi ci gana ke wales gite first half tour meuna ci ratum fu jeer kum jeer first half